0: no, tu serti, no, no, no, no, no, no, non voglio più serti.
1: Ma mi puoi, che venga giù, ma mi puoi, che venga giù, che non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, no, no, no, no, no, non mi voglio.

0: fratello e sei?
1: Sono qui per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Sono qui.
0: Chi è morto voi?
1: Il vecchio.
0: Che domanda da bestia! Il vecchio.
1: Bravo! Imprese le chiamate. Sforzare la figlia e t'ammazzare il padre.
0: L'ha voluto, sua donna.
1: Madonna, la cosa ha voluto.
0: Taci, non mi seccare. Nemmeno se non vuoi qualche cosa ancora tu.
1: Non lo so. Non parlo più.

0: E quando così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
1: Temerario,
0: temerario, non so di giuramenti, taci occhio.
2: Non parlo più, non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici, orrodi un poco.
1: Sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla. Ma essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo sapere per porla in lista.
1: Ala, che sei il grand'uom.
0: Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che m'ama. La vidi? Le parlai? Meco il casino, questa notte verrà.
1: Zitto!
0: Mi pare sentir odor di femmina. Cospetto che odorato perfetto.
1: All'aria mi par bella.
0: E che occhio dico?
1: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: avanti, manco male che lo conosce bene.
1: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
2: Oh,

0: dopo tre dì da Burgo sta lontani. Abbandono mi fuggite la sempreta al rimorso e dal pianto. Verbe la forza che t'amai potanto.
1: Pare il libro stampato.
2: Oh, in quanto a questo ebbi le mie ragioni. È vero,
3: è vero.
2: E che ragioni forti?
0: E quali sono? Se non la tua perfidia, la leggerezza tua. Ma il giusto cielo vuole che ti trovasse per valle sue le mie vendette.
2: E via, siate più ragionevole. Di buone ci metto costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo. Salve, via, dille un poco.
4: Che cosa devo dirle?
2: Sì, sì, dille pur tutto.
0: Ebben, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa, quando fosse che il quadro non è tondo.
0: Saluto! Così del mio dolor gioco ti prendi, a voi stai meco fuggente dove, in qual porto?
2: Lasciate che vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
0: Scelerato m'inganno, mi tradì.
2: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima
1: nell'ultima.
2: Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimon di sue donnesche imprese. Madamino, il catalogo è questo delle belle.

Ma fra queste compagnine, cameriere e cittadine, la contesse e baronesse, marchesane e principesse, e donne, donne, grado, donne, donne, donne, donne, donne, in Italia 640, in Romagna 231.

Queste contadine, cameriere, cittadine, con contesse, baronesse, marchese.

Ovinelli, celi di testa, le celi di testa, non ha che ci hanno quella, e qua, e là, e qua, e là. Con fortuna, dematti la festa, dematti la festa.

0: tanto male partita. Oh, guarda, guarda, è bella gioventù e belle donne.
1: Trattate per mia fede, sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Me ne consolo, lo sposo.
3: Io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
4: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio Masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Serviva.
0: E il tuo?
3: Masetto.
0: Oh, caro mio Masetto, cara la mia Zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor. Nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino e la galleria. Le camere. In effetto, pagheresti contento il mio Masetto. Hai capito?
3: Ho capito.
0: Anch'io, signore. Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può stare.
0: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti. Con la Zerlina in mando un cavalier. Va pur, fra poco la meco verrà.
2: Va, non temere. Nelle mani sono io, con cavalier.
1: E per questo?
2: Questo non c'è da dove torna!
1: E io cospetto!
0: Voilà! Finiamo le dispute! Se subito, senza altro replicar, non te ne vai, Masetto, guarda ben, ti pentirai!
3: Ho capito, sin così, chino il capo e me ne go, già che piaccia poi così.

Bambina, fossi onor la mia ruina, fossi onor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa ancora onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Briconaccia, malambrina, fosse non la mia ruina, fosse non la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta.

0: zerlinetta gentil da quel scioccone, venerite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito!
2: Chi? Colui?
0: Vi par che un onest'uomo, un

0: cavalier, com'io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifalcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quel

0: e non vorreste?
1: Alfine ingannata restare. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: Un'impastura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiamo tempo. In questo istante io ti voglio sposare.
1: Voi?
0: Certo io. Quel casinetto.

0: Barbara Artiglio!
1: Meschina, cosa sento?
2: Amor consiglio! Dirò il mio, non vedete che io voglio divertirmi?
0: Divertirti? È vero! Divertirti! Io so crudele come tutti di verdi!
1: Ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
2: La povera infelice di me innamorata! E per pietà deggio fingere amore, io son per mia...

0: Mi pare che oggi il demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Vanno mal, tutti quanti.
1: No, ora idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo imper.
2: Signore, a tempo per ritroviar. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Se ne abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni. Il sangue spenderò per servirvi. A voi, bella donna Anna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la calma

0: mio di quell'indegno che è il mio appartamento.
1: Ciel, possibile che sotto il sacro

0: già ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene. Oh, l'erbella mia va tutta bene.
1: Oh, Don Giovannino mio, va tutto male.
0: Come va tutto male?
1: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
0: Bravo!
1: A forza di chiacchiere, di vecchie e di bugie, ho imparato sì bene a star con voi. Cerco di trattenerli.
0: Bravo!
1: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli da pensiero la gelosia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
1: Faccio che bevano gli uomini e le donne. Son già mezzi ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita per. In sul più bello chi credete che capiti?
0: Zerlina.
1: Bravo.
0: E con lei chi viene?
1: Donna Elvira.
0: Bravo.
1: E disse di voi?
0: Tutto quel mal che in bocca le venia.
1: Bravo. Bravo, in coscienza mia.
0: E tu cosa facesti?
1: Mirella, segui a grida.
0: Ecco.
2: Quando mi parve che già fosse sfocata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta chiavi io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
0: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte. Piccolo vino, calla la testa, per la grandezza, padre.

canto, rallato canto, canta color, omareggiar, omareggiar, omareggiar. Alla risa, tomma mattina, tua regina deve mentar. Alla malista, tua regina deve mentar. Sempre in piazza, carica ragazza, prego quella, carica menar. Alla malista, tomma mattina, tua regina deve mentar. Sempre in piazza, carica ragazza, prego quella, carica menar.

0: Zitto, dico!
1: Non mi toccar!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi, perfida, il patto sopportar dovrei d'una mano infedele!
0: No, taci, crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte un villano d'onore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo,

0: guarda un po' come sempre questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Chi ha preparato tutta una gran festa?
2: Oh, Masetto, Masetto, odi la voce del nostro cavaliere.
0: E ben che c'è?
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Se mi fosse un fuoco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Brigoncella, hai timore che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, e che venga, corvivo, da quel pelago, c'è una nicchia, e c'è l'altro, che tu mi può stare.

0: mezzose ragazze,
1: prestate di petto di notti,
0: tornerete a fresco le tazze, tornerete a scherzare a ballare, a scherzare a ballare. E il caffè, sotto la tazza di giudizio, servetti, confetti,
1: a giudizio.

sì, sì, sì, sì, voglio andare, sì, voglio andare, figlio del padrone, non mi stai stare, e Dio non dà due,

0: Leporello!
1: Signore!
0: Vien qui! Facciamo pace! Prendi!
1: Cosa?
0: Quattro doppie!
1: Oh, sentite!
0: Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate! Non credesti di sedurre i miei pari come le donne, a forza di denari?
1: Non parliamo più di ciò!
0: Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico?
1: Perché lasciar le donne?
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che me sento, si è steso sentimento. Vuo bene a tutti.

0: quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno. Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Ah, su cosa vorreste, modi? Veresti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Ora io con lei potrei tentare la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Han poco credito con gente di tal rango gli abiti, signorini. Sbrigati via!
2: Signore, per più ragioni...
0: Finiscila! Non so proposizioni.

0: nemico. Che ti prova?
1: Mi pare che abbiate un anima di prova.
0: Che sei vergognoso! Ascolta bene! Quando questa qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca di condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: ma più rema se poi mi conosci.
1: Poi ti conoscerò se tu non vuoi.
0: Zitto, è là. Ehi, pizzo.
2: E come io vuoi?
0: Leggiamo che farà.
3: Imbroglio.
2: Come che

0: Marina.
1: Rovere! Si sapeste quante lacrime, quanti sospiri voi mi costate.
0: Io, vita mia!
1: Voi!
0: Poverina, quanto mi dispiace!
1: Fuggerete più?
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La tua vita gusto!

Lo giura questa mano che bacio non contrasporta a quei begli uomini. Ah, sei morto! Pur che la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre sono...

0: Reggente la finestra, sarà d'essa. Non ci stanchirà, il cuore mi dice che trovarlo doppia.
1: Qualcuno parla?
0: Fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova.
1: E non fallo in masetto.
0: Chi va là? Non risponde, animo, schioppo al muso, chi va là?
1: Nessuno, ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non voglio scoprire, sei tu, ma sei tu?
0: Appunto quello, e tu?
1: Non mi conosci, il servo sonio di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'impegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per tagliare a quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione. Metà di voi vadano e gli altri vadano là e pian pianin lo cerchino lontano via di qua, ah! Lontano, lontano via di qua. Suo nome è una ragazza, passeggia per la piazza, se sotto la finestra, ma nell'amor sentite, venite, venite, venite.

ragazza, passeggia per la piazza. Se sotto la finestra appare all'amor sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, metà di voi pavadano, e gli altri varan là, e piante lo cerchino, lontano via di qua, ah! Lontano, lontano via di qua, andate, vada presto, andate, vada presto, fate presto, fate presto, presto, presto, presto.

0: detto! Lascia che senta!
1: Ottimamente! Dunque, dobbiamo ucciderlo!
2: Sicuro!
1: E non ti basteria rompergli rossa, fracassargli le spalle?
2: No, no, voglio ammazzarlo! Può farlo in 100 brani!
1: Hai buone armi?
2: Cospetto! Copria questo moschetto e poi questa pistola!
1: E poi?
2: Non basta!
1: Oh, basta certo! Ora prendi! Questo per il moschetto! Oh, questo per la pistola!
2: Oh,
1: questo per il morto! Questo per ammazzarlo! Oh, questo per farlo in rai! Oh. L'arma saeton! Ceffo la cari!
2: Ai, ai! La testa mia! Ai, ai! Le spalle! E il petto!
3: Di sentire il mio cuore! La voce oh. Di Masito!
2: Oddio, Cerlina! Cerlina mia! Soccorso! L'iniquo, il scellerato! Ah! Mi ruppe l'ossa e nervi!
3: Oh,
2: Leporello! O qualche diavol che somiglia a lui!
3: Che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo dove ti duole
2: qui
3: e poi
2: qui e ancora qui
3: e poi non ti duole altro?
2: Duolmi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
3: Via, via, non è gran mai se il resto è sano. Vientene qualcosa, purché tu mi prometti.

0: facilone s'avvicina mio dolore. Stiamci più scosi finché da noi si scossa.
1: Ma che terreno adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano.
2: Ma come da costei liberarmi?
0: Rimanti, anima.

0: Figli e corvi di pensieri mi s'aggira per la testa se mi sa da tutte queste prodigie verità.
1: Che giornale, lo stella è questa, lo stella è questa.
0: Se mi sa di tutte queste,

0: Dunque, quello sei tu che il mio vasetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque, tu m'ingannasti scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque, tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Ah, mi tocca morirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo me con tutti tre.

0: ai piedi.
1: Qual arte si sottrasse l'enigma?
2: Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non

0: Questa è buona, or lasciala cercar. È bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per giratonza a caccia di ragazze. È tardi? Oh, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di sapere come è finito l'affar tra Leporella e Donna Elvira. Segli avuto giudizio?
1: Mi fai cuore, che faccio al precipizio?
0: E adesso? Oh, Leporella!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come Birbo!
2: Ah, siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
2: Per caso un vostro fu quasi accoppato?
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signore del dono!
0: Via, via, vien qua, vien qua! E belle cose ti leggio dire!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta! Or, la più bella ti vo solo narrar!
2: Connesca il certo!
0: C'è dubbio! Una fanciulla, bella, giovin, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole. Dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
0: Per Leporello.
2: Per me?
0: Per te?
2: Va bene.
0: Per la mano, se allora mi prende.
2: Ancora meglio.
0: Una carezza, mi abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro! Allora, ma accorsi te la qualche tua bella?
2: Maledetto!
0: Dell'inganno profitto! Non so come mi riconosce! Grida, sento gente, a fuggire mi metto! E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto!
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
0: Scusate, non ho imparato a leggere i raggi della luna.
1: Leggi, dico!
0: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste io tremo?
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia, ma vi pare? O dei, mirate! Che terribili occhiate gli ci dà! Par vivo perché sente che voglio parlare!
1: Or su va là! O qui t'ammazzo! E poi ti seppellisco!
0: Piano, signor! Ora obbedisco!

altro che capriccio e gusto che spassetto. Io sento di gelar, non voglio far di ostel, non voglio far. O stata gentilissima.

0: vitor mio, di quel ribaldo vedrem puniti in breve i gravi eccessi, vendicati saremo.
1: Ma il padre, oh Dio!
0: Convien che narei il ciglio

Par proprio gli, par proprio di svenir, a che barbaro appetito, par proprio di svenir, che bocconità gigante, par proprio di svenir, di par proprio di

mentre mangio, fischia un poco. Non so far. Cos'è? Scusate, scusate, si eccedente il vostro cuoco. Si eccedente il vostro

signor, per carità, non andate fuori di qua. Monti, sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io geno, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste come pa, pa, pa.